0: Mediterranean matsupana ko ha ne pahetse hantle di mahlo ho ra ke ya bobedi dumela ngwana mme ke la bobedi ka jene hlola matsatsi a robe di mvololo go di ena ya loetse ke go di ya botshaba dikalane ke le nana yo mmamedi rena lo yena re tla ho rengena ya bobedi re ya ho rengane ya bohlano re le bo pitso tsumane ka le manate la RQB o tswa jalo tla ho rengana le shumela metsi mmedi ka gitla o nneletsa thapo tsena kwano ho le CD FM re ke ho rengane ya bahlano nna le wena ho jwa mo lenteng ka jeno mo mamedi ba Rahman Vololo ntho di monate dumela
1: mamela dikanane le veli mulo manda o fikela la bra ba ho renya bobe ke la ho renya mo hlano mso ho le CD FM.

di thewa dikalaneng le mvololo autia strada holisedi fm lesedi fm ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di thewa dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng

0: lesong ha di tshoha di kalaneng le be le moloi le sedi FM
1: di tshoha di kalaneng le mvololo out ya strata.

0: FM.
1: Volisto mela uthestrata. Hayi ke mara ka melke ka mona ka Harry Smith. La pengi mane botlhokong Bethlehem. Ko mametse qhubula 88.8 ke ra re ngore ya bhlano vololontse ko mametse ba lofela hola.
2: Ela ela ma vololo. Volisto. Papito tetsi. Machabeng. Pumola ngena mana. Ah mulatso monate ntate mulatso a handa ke. Tsotlhe ntate ra di amola ntate re thabile ntate ga ro kentsela tshenya ka sheko ntate ka molaetso o monate mvololo ao re a leboa dikgubukilwana 89.4 phomolong henema ke moo ke moo
3: kemele vele ke mametse lesedi go 89.4 ke mara ya majankare
4: o listo Testrat. Itanana garatanda. Kumamitsa 87.7. Rio Rio Plan. Thank you, Bolisto.
5: Dumela. Volovolo. Kimhunmane, Kizuntens Bugin. Kumamitsa 88.4. Danko.
0: Omamitsi Dikalani. Live Velimuloi. Holy City FM.

mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo. O rata ho etsa mang?

0: ditabatsana tsa ora ya botshelela di fella mona bo re ba mona ditabatseding ha ora e tlabele ya bosupa thagoga breakfast show
1: dira heka na neo leo beyang se hlohlolo lena ke na neo la o seng la thagoga mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlo

0: di tabatsana tsa ra ya bosupa di fella mona bo re ba mole tabatseding ha o ra itlabele ya probeti
1: di ra heka na ne o le o beyang se sosolo lena ke le na ne o la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsho.

ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account.

0: re le bohle ntate moruti Thabiso Ntlaseng o re beme sosunge mashuma mabedi le metso emine pelo hora ena ya bo ya le shume mehe mo mabedi motle kila bobedi ka jeno ke mane he re ntse re kitika botshaba rona ga tsa le go kitika selomo sena mo se qadileng teng re ntse re tsola pelo ho kitika botshaba ba rona ka jeno ke bua ka dikapulelo me se kapulelo sa pele mo mabedi motle ha ke re ho ya le gongwana ho dimo ke bolelang ho ya le gongwana ho dimo ke bolelang ha ke re ho nya matsete teng ke bolelang ho nya matsete teng ke bolelang 086000 3084 ke nomoro ya mohala mo mamedi o santse a le teng kwa no he re kutlo rena yena o araba a reng le Seria FM mo mamedi dumela Lesa di dumela?
1: Ano le ga mutsadi?
0: Ke teng o ka ntate?
1: E go pa di tikete mai ma.
0: Ah, ke fitile di tiketeng ntate se ke kene tabeng yenwe ya bohlokwa. Lesa di FM dumela? Mami di dumela?
2: Hai Thuli.
0: Hai ntate.
2: Hai, e re ntate di nyama ka e ka le tabena.
0: Ntate.
2: Ho ya lo khongwana o di mo ke ho dula o tsepile.
0: Ke ho?
2: Ho nyama ho dula o tsepile ho tsepa.
0: Mhm.
2: And then ana le linki
0: ho nyamatsete
2: ke ho ntsha makurupu
0: ntate ke ntate mang
2: ntate di mema ka melodi
0: ntate di mema ka melodi
2: ka melodi
0: melodi nge Virginia mona thank you ntate
2: bye bye
0: le Seri FM mo mamedi hello
3: Hello, Thuli.
0: Hi, Ntate. Uphila jwang?
3: Re phela monate mama.
0: Ntate.
3: Eh, o bua le Ntate Ranting ne ka poch.
0: Eh.
3: Eh, ya metli. Eh, o ya le go ngwana o dimo ke go iteba.
0: Mm.
3: Eh, ya o nya matsete ke bua di pitsi.
0: Mm.
3: Eh, ya le wa.
0: Ntate wa ka. Ke a le bo ntate wa ka o tla mamela selmo ya rona o nepile ka patche.
3: Thank you, Mama
0: Thuli. Bye bye.
3: Thank you,
0: Dante. Bye bye. Lesa di FM, Mama di Dumela.
4: Thuli Mpere.
0: Dumela, Samele kai.
4: Botele kai.
0: Rete.
4: Ah, ho nyama tete kontra di piri.
0: Eh.
4: Hana e nngwe reng?
0: Ya bobedi ke ho ya le gongwana ho dimo.
4: Ke ho itebala.
0: Ho itebala, ho itebala.
4: Ke ma tsa pobedi ka suke.
0: Thank you, me ke le bile o tla.
4: Thank you, my darling.
0: Bye, my darling. Bye-bye. Le Seri FM mo mamedi khoso. Hello? Mamedi, dumela.
4: Dumela, Thuli.
0: Dumela, mme o phela jwang?
4: Ke a phela ka mohau.
0: Ke a leboha.
4: Ho ya le ho ngwana hodimo.
0: Eh.
4: Ke o lebella ntho e ke keng e etsagala
0: ee
4: lebelletse ke oya le go ngwana odimo
0: ee
4: go nya matsete ke o phatlha makunutu thank you ngwana mme thank you
0: ke lebile moratuwa
4: thank you Thuli
0: bye bye le Seri FM hello
5: what to you guys
0: dumela ntate ke a phela
5: ee Hai, o go bona ke le ke.
0: Eh, ya go le ke ntate.
5: O ya lo fona o di. Ala go ngwe ke bona ka tsheke le nga ka yale. Ke a isinya. Yale ke go phoka ya go ya lo fona o di go.
0: Mm.
5: Ana la go le di pa re.
0: Ho nya matsete.
5: Ho nya matsete go bua tabenye patuli.
0: Ntate.
5: Thank you,
0: Ntate. Ke lebohile.
5: Ke mo happy makwati. Thank you.
0: Thank you, Ntate. Mo happy. Wa o qetela fela. Le Sadi dumela.
6: Chili baby.
0: Dumela mme.
6: Ya pele ke ho nke ya chili baby.
0: Ehe.
6: O ho nya matsete ho ntsha makunutu.
0: Mme.
6: Eh,
0: ke lebohile mo ratuwa. A ke le mameleng he le itshwaye. Bye bye baby. A se mohem. Mami di motle re ke fane ka dikarabo he wena o so tla itshwaya hore na o itseng me na ke be a jwang kana ko ngwe la ho sa be jwa lo ka nna empa eh hona le mantsoa ka sebedisang ntse ile seo le nna ke se bolelang Dikapulelo ke tsena sekapulelo sa pele ho ya le gongwana hodimo ke ho nka dintho ha bobebe ho iketla kapa ho tshepa haholo o sa tsebise tlang kapa nnete ya taba. Sekapulelo sa bobedi ho nyamatsedi ke ho bua taba ya sephiri kapa ho roba pinyane. Ho na le ba nepileng ka nnete ba tshwanang le ntate dimeme ka bona ka melodying. O nepile o di otlile di le pedi tshe ho na le ba bang ba ntseng ba di otlile ka nnete le lekile bana beso ke lebohile haholo batswadi ke lebohile bomme ke lebohile bontate ba ausi ba buti ke lebohile haholo hle mme re tla nne re tswele pele ka tsona ditaba tsa mofuta ona hore re ske ra lahla puo ya borona re ikgantshe ka Sesotho sa rona e le shume le meso e robedi meso sepele hora ena ya le shume re tlo kena metswaleng ya rona ya tsohang ba teng taba dingata tseo ba di tshwereng ka jeno mme mo mabedi motlhe re ke hle ke suthe he ke ba fe sebaka di tlhophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetsa kwa motlotlo ke SABC Education kwa no holesedi FM enriching mind enriching lives ke ba sentse ba le teng.

di da botsana tse amana le dikgetho tsona di fella mona jole re le go lantla e bi dinga se hlong di tabentsena engwe ya dikopano tsa komiti ya nakwana ya parlamente e bile le dinganyisano tse matla tse malebana le olelekwa ha motlatsi wa tlhogo ya lekala la mautlwela Feroz Khan.

Oh, ntsule monata holo la Judy Boucher. Meka so morata holo e mongwa batho ba ratang Judy Boucher ke tholwana moletsane. O rata pinatsa hai haholo. O rata pinatsa menwa haholo. Presse le na uting o risa nakong ya ditaba. Tojana ya tsele.

0: motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC e na le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya kapa makaleng a mang a fapaneng, dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona hobane dikopo di se di buletswe.
1: Matsela keng, ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Thembisa ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
4: Tshiboho se di lebsa. Ah, ke jena ka le ka phiretona ka monana he. Ka se go ke ga aolang ke Simane Rampai.

0: Mamedi di fellamona di dabatsana tsa hora ya bosupa a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobong a tsena kwa go tse fetela go itse di a motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi.
1: Dipapadi ho le sedi FM.
2: Khati seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi. Le sebidi molefe.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba metsotso e dula hantle ho e mashume a mabedi metso e mine ka morao ho hora ya bo robedi.
2: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teaching in sa ha sa mamorato.

ke le bula holo ntswa ke mamedi dumela mamedi tsena tsa ora ya le shomeletsona ha re di qale ka tse amanang le dikgetho tsa magotlametse.

0: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Mangaung Bloemfontein. Ho ketseka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
2: Mamedi metsotso e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. RQB ho Lesedi FM ke nana o le kenang. Le kena mantao ya labohlano 87.7 le bajala 106.6@lesedifm.co.za. Mabedi ka jeno o ke laboraro kgwedi ya Lwetse e na le matsatsi a robong selemo ke sa 2020-26 Afrika Borwa gona ke radio nna ke goroto ke matingkela ke le rerapo le mathankampeng opere dumela motho e motle. Le bisela ka kipitso solve ex tsumane terratlo hao empa mara o ntse na ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe
3: e ba le ponto wa selebo ho tswa ka gile.